Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Meglio perdere col cuore tra le mani che vincere col cervello al suo posto.

0: Un classico di Neil Diamond, September and Morn, tornerà anche questo 2026, il mese atteso di settembre, con la sua luce pallida e la sua aria fresca dopo aver sofferto magari un'intera estate. Sarà bellissimo, come bellissima è questa domenica insieme da intraprendere. Buongiorno, un lungo cammino che ci porterà fino alle 10 qui su Dimensione Suono Soft, sulla radio del benessere. Buongiorno da parte mia, Silvia Giansanti, e chiediamo venia, chiediamo scusa per quanto riguarda l'oroscopo di Branco, ma questi giorni abbiamo dei problemi tecnici. L'automazione e i sistemi all'avanguardia ogni tanto ci danno delle pugnalate. Domenica 31 maggio del 2026, la chiesa ricorda Santa Camilla. Tra i nati oggi abbiamo Clint Eastwood nel 1930, poi Colin Farrell 1976, Paolo Sorrentino nel 70 e Adriana Volpe nel 1973, che abbiamo visto allegramente ultimamente nella casa del grande fratello VIP. Il 31 maggio del 1961, e questo per quanto riguarda un brevissimo cenno storico, fu istituita la Repubblica del Sudafrica. E adesso si torna a parlare dolcemente, suavemente d'amore, con le grandi voci del cinema, nell'interpretazione di ogni ora dell'aforisma d'amore, in esclusiva qui.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Eppure altro non desidero se non ciò che già possiedo. Il cuore mio, allo stesso modo del mare, è privo di limiti. E ancora come il mare, il mio amore è profondo. Più te ne do e più ne ho, poiché entrambi sono infiniti.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: compagnia, almeno per quanto mi riguarda, fino alle 10 sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Tra poco, come previsto, ci sono anche le previsioni del tempo, ma prima l'informazione, ecco Sky TG24 con le sue principali notizie del giorno.
1: Iran, Trump prende altro tempo, non ho fretta, dichiara in un'intervista. Secondo Axios, ha chiesto modifiche all'accordo. 5 soldati americani feriti nell'attacco a una base in Kuwait. Il presidente americano torna ad attaccare il Papa. Teheran non può avere un'arma nucleare. L'appello del pontefice: basta bombe e pianti, ognuno faccia la sua parte. In Libano il premier lancia l'allarme su una pericolosa escalation nel sud. Razzi di Hezbollah contro il nord di Israele. L'IDF continua ad avanzare in profondità. Raid ucraini sui depositi di carburante. Mosca accusa colpita la centrale di Zaporizhia, ma Zelensky nega. Per il ministro Crosetto, difficile l'ingresso di Kiev in Europa. Bimba morta a Bordighera, arrestato anche il compagno della madre. Il GIP, violenze abominevoli. La piccola era morta a febbraio, nelle chat, le prove dei maltrattamenti. Folla a Genova e a Padova per i funerali dei sub morti alle Maldive. Da Mattarella onorificenza al merito ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i loro corpi. La Champions League resta a Parigi, storico bis del PSG che batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. In Francia fermate 400 persone per gli scontri durante i festeggiamenti. MotoGP, Fernandez vince la sprint al Mugello, alle 14 su Sky la gara, Bezzecchi in pole, tennis Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi del Roland Garros.
0: Grazie a Sky TG24 per le principali notizie del giorno, è tutto.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
4: Ho perso 8 kg in 2 mesi, senza rinunce, con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci, che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
5: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
6: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
5: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
6: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
7: Te devo dire una cosa.
8: Dilla.
7: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
8: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
7: E quindi?
9: Iazzoni!
8: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
10: Ma poi ti ha regalato l'anello?
11: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
12: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
13: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Ci attende una domenica con l'alta pressione dominante sul Lazio. Tempo in generale stabile e ben assolato, ad eccezione delle zone montuose dove nel corso del pomeriggio avremo qualche isolato piovasco. Le temperature massime sulla capitale toccheranno i 28 gradi, senza variazioni significative. Poi nella giornata di lunedì ancora i 28 gradi su Roma, mentre altrove avremo qualche lieve calo. Un lunedì assolato, eccetto della variabilità ancora una volta sulle zone montuose. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Dimensione suono soft.

Attenzione perché dal 4 al 7 giugno il Foro Italico di Roma ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix Confita. Per vivere al meglio l'esperienza scarica subito l'app Pop-Up Event disponibile su Apple Store e Google Play. Dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai giocare a memory, scattare foto stupende e vivere tante esperienze interattive. Tutto questo dal 4 al 7 giugno al Foro Italico.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo,

0: sua Porcelain per dare un tocco magico a questa domenica mattina insieme.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anna

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Lynn. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

cover di una canzone famosa in tutto il mondo, Light My Fire, nella domenica mattina insieme. Buongiorno da Silvia Giansanti su Dimensione Suono Soft, sulla radio del benessere con Will Young. Grandi ricordi che affiorano. Basta fumo e quindi si smette di fumare, non è facile, lo so, certo, detto da una come me che non fuma, non ha mai fumato, sembra facile. Tra poco nell'appuntamento Good Life parleremo di questo e del respiro della libertà, quindi di salute. Vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3.

0: 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163 a Roma. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione e attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto
5: alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
9: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
10: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
11: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
10: Ma l'aereo è tra 6 ore.
11: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
13: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
12: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
14: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
15: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
16: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

0: Domenica 31 maggio 2026, anche l'ultimo giorno per quanto riguarda i collegamenti con Piazza di Siena, c'è anche il Gran Premio Roma e sentiremo come andrà a finire dalla viva voce della nostra redazione giornalistica che sarà in collegamento più tardi. Michael Jackson su Dimensione Suono Soft sulla Radio del Benessere Heal the World, e ci voleva quest'ora del mattino, risveglio proprio romantico e rilassante di quelli, wow! Buon ponte a chi lo sta facendo. Buon lavoro invece a tutte le categorie che sono inchiodate. Adesso abbiamo il primo appuntamento Good Life. Chiudiamo la settimana con una delle celebrazioni più importanti per la qualità della nostra vita, e cioè la Giornata Mondiale Senza Tabacco. L'occasione perfetta per riflettere sulla purezza dell'aria che respiriamo e sulla rigenerazione dei nostri polmoni. Sapevi che già dopo soli 20 minuti dall'ultima sigaretta la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa iniziano a normalizzarsi e che dopo poche settimane la capacità polmonare aumenta sensibilmente? È un processo di rinascita incredibilmente rapido. Questa giornata è quindi un inno alla libertà dalle dipendenze inutili e dannose, anche un invito a riconnettersi con la natura, un po' come se facessi una passeggiata in un bosco oppure in un parco, riempendo i polmoni di ossigeno puro e sentendo la vita che circola serena dentro di te senza ostacoli. Il regalo più grande che possiamo fare ai polmoni, a noi stessi, a chi sta vicino, ecco, soprattutto a chi sta vicino, perché il fumo passivo è una cosa veramente proprio fastidiosa. La buona vita, un po' come le nostre good life, è fatta infatti di respiri profondi, di profumi naturali, della consapevolezza che ogni giorno è l'occasione unica e anche giusta per scegliere di stare bene davvero. Se ti è piaciuto questo contenuto lo puoi trovare su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Luciano Ligabue, quanto lo amiamo per il suo modo così personale, no? Di interpretazione, poi anche i suoi testi unici. Non è tempo per noi nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Buongiorno alla redazione, tra poco le news. Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Mennea, acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
13: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
14: Fino al 7 giugno con carta S.

0: Edeco, San Benedetto tè classico zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto, 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sottocosto Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sottocosto Deco.
2: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft e le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri sulla vicenda dei cavalli in fuga dalle prove notturne della parata per il 2 giugno. I militari dell'arma invieranno un'informativa in procura. I cavalli sarebbero scappati a causa dell'accensione di una batteria di fuoco percorrendo via Cristoforo Colombo fino all'Eur. In ospedale una militare e un agente di polizia. Una ragazza è stata aggredita su un bus dell'ATAC con un pugno in faccia, aveva chiesto all'uomo di non fissarla. È accaduto di notte a Torpignatara in via Filarete. L'aggressore, un 40enne nigeriano pregiudicato, dopo averla picchiata è tornato a sedersi tranquillamente. La 23enne è stata soccorsa dall'autista. Un nuovo forte appello del Papa per la pace a lanciarlo dai giardini vaticani pregando il rosario a conclusione del mese mariano. Non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città. Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa, ha ribadito Leone. Lo sport con il tennis, l'Italia va oltre Sinner al Roland Garros, i romani Cobolli e Berrettini vanno agli ottavi, tutto facile per il 24enne con l'americano Tien superato in 3-7, maratona invece di 5 ore e 5-7 per il 30enne ex finalista di Wimbledon con l'argentino come sana, bene anche Arnaldi che ha eliminato il belga Collignon. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Ci attende una domenica con l'alta pressione dominante sul Lazio, tempo in generale stabile e ben assolato, ad eccezione delle zone montuose dove nel corso del pomeriggio avremo qualche isolato piovasco. Le temperature massime sulla capitale toccheranno i 28 gradi, senza variazioni significative, poi nella giornata di lunedì ancora i 28 gradi su Roma, mentre altrove avremo qualche lieve calo. Un lunedì assolato, eccetto della variabilità ancora una volta sulle zone montuose. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
5: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: L'aveva amato con tutto l'amore che aveva dentro e ora non ne aveva più, nemmeno per amare se stessa.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Lady che sta facendo un breve tour estivo che toccherà anche la Germania, Jovanotti International potremmo dire. Baciami ancora, uno dei suoi più grandi successi, ritrovati con piacere in questa domenica mattina, l'ultima del mese di maggio, sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft, con tutti i nostri appuntamenti, come già detto più tardi, il collegamento con Piazza di Siena. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. E allora non perdere l'occasione di fare del bene, non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Te devo dire una cosa.
3: Dilla.
4: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
5: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
4: E quindi?
6: Iazzoni!
5: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
7: Ecco al servizio Todis. Volè potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmane.

0: Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
1: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
3: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio l'esperienza scarica subito l'app Pop Up Event disponibile su Apple Store e Google Play. Dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai giocare a memory, scattare foto stupende e vivere tante esperienze interattive.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: quindi...
1: È un po' presto per andare via e ancora ci aspetta più di un'ora di diretta qui su Dimensione Suono Soft sulla Radio del Benessere. Occhi di zucchero nella domenica mattina insieme, tra poco redazione pronta.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, 1 litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
8: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
7: Unica tappa su Roma.
8: Ti aspettiamo al Maximo.
7: Primo piano, food court.
8: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
10: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business. Tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
9: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super valutazione permuta o rottamazione.
10: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
1: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie arrivano dalla redazione.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Avrebbero utilizzato immagini intime di una giovane donna per mettere in atto un presunto ricatto ai danni della sua famiglia. Per questo un 27enne è stato arrestato dalla polizia a Frosinone, mentre un 30enne è stato denunciato. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda. E di nazionalità indiana, l'uomo travolto da un'auto sulla Pontina e caccia al conducente in fuga che non si è fermato dopo l'impatto. L'incidente è avvenuto all'altezza del bivio per Migliara 58 nel territorio di Terre

0: Cina se ne occupano i carabinieri. Atteso il proprio turno per accedere all'area della Fontana di Trevi, poi si tuffa in acqua sotto gli occhi di turisti e addetti alla sicurezza. Protagonista una turista paraguayana 29enne che è stata poi multata dai vigili urbani di 450 euro. Ponte del 2 giugno a Fiumicino e boom di viaggiatori, nello scalo romano forte flusso di passeggeri nel weekend della festa della Repubblica, banco di prova dell'estate. Lo sport, il tennis, l'Italia va oltre Sinner al Roland Garros, i romani Cobolli e Berrettini vanno agli ottavi, tutto facile per il 24enne romano con l'americano Tien superato in 3-7, maratona invece di 5 ore e 5-7 per il trentenne ex finalista di Wimbledon con l'argentino come Sana, bene anche Arnaldi che ha eliminato il belga Collignon. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Occhi negli occhi, sguardi, sospiri, mani, respiri. L'amore cos'è? L'amore è magia. L'amore sei tu.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sia.

0: di maggio con i Negrita Magnolia su Dimensione Suono Soft. Buondì! Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000. Non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
4: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
9: Ma chi è? Anna! Sei già qui? Ma sono le 4 del mattino!
10: Partenza intelligente! È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare!
9: Ma l'aereo è tra 6 ore!
10: Cerchi una partenza davvero intelligente!
11: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
10: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Te devo dire una cosa.
13: Dilla.
12: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
13: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
12: E quindi?
14: Iazzoni!
13: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
15: Ma poi ti ha regalato l'anello?
16: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
17: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
18: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
1: Dimensione suono.

0: Abbracciami.
1: Abbracciami. Abbiamo abbracciato la musica di Giorgia, sempre ben accetta su Dimensione Suono Soft sulla Radio del Benessere nella domenica mattina. Scelgo ancora te. Ma adesso andiamo a scegliere qualche località, qualche posto nel mondo per fare un bel viaggio.
2: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
3: Buongiorno amici viaggiatori. Oggi, ragazzi, voglio parlare di misteri ed alieni. Sapete che a me piacciono molto gli alieni. Vi racconto di un dubbio che mi porto sulle spalle da quando ho visto Nazca in Perù, una distesa di deserto. Alcune delle ipotesi riguardo a queste linee, che sono praticamente dei disegni che rappresentano animali stilizzati come le balene, i papagalli, le lucertole, i condor e tanti altri. Insomma, le varie teorie e leggende raccontano che queste linee potrebbero essere state utilizzate in riti religiosi o come calendario astronomico. Molti studiosi hanno trascorso anni e anni e anni. Alcuni suggeriscono che avrebbero potuto fungere da percorsi cerimoniali o simboli legati a credenze spirituali. Alcuni teorizzano anche che le linee potrebbero essere state un modo di indicare le risorse idriche sotterranee, altri che non fossero altro che piste di atterraggio di navicelle aliene. E questa è quella che mi affascina di più, quella mi piace pensare a questo. Nonostante queste congetture, il mistero delle linee di Nazca persiste e molte domande sulla loro funzione originale rimangono ancora senza risposta. A me invece piace pensare, come vi dicevo, che tutte queste linee spettacolari fossero bacini d'acqua che veniva distribuita per irrigare il deserto arido di questa zona peruviana, probabilmente delle grandi cisterne sotterranee, e poi l'acqua veniva trasportata da queste linee che poi rappresentavano per ornamento animali stilizzati. Dall'alto si vede benissimo, è un mistero come i disegni nel grano, per esempio, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Per sapere se ho ragione sulla bellezza di Nazca e delle sue linee, vi invito a verificare di persona il più presto possibile, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
2: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: imperdibili, soprattutto quando parliamo della grande carriera, dei grandissimi anni in cui hanno rilasciato un sacco di successi in morciba, tra cui Rome Wasn't Built in a Day, nella domenica di Dimensione Suono Soft. Redazione pronta, tutto a posto, tra poco le news.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
4: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700 con super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
8: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Sotto costo Deco.
11: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
12: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
13: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
12: Unica tappa su Roma.
13: Ti aspettiamo al Maximo.
12: Primo piano, food court.
13: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
14: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie arrivano dalla redazione.
15: Buongiorno da Salvatore Lordi. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri sulla vicenda dei cavalli in fuga dalle prove notturne della parata per il 2 giugno. I militari dell'arma invieranno un'informativa in procura. I cavalli sarebbero scappati a causa dell'accensione di una batteria di fuoco percorrendo la Cristoforo Colombo fino all'Eur. In ospedale una militare e un agente di polizia. Ricostruzione post-sisma nelle aree colpite dal terremoto del 2016 nell'Italia centrale. Nuove proroghe per cantieri e contributi. Accordo nella cabina di coordinamento. Modifiche anche alle regole per accelerare gli interventi nelle aree colpite. Droni e satelliti contro i roghi. Scatta il piano antincendio per l'estate nella capitale e nel Lazio. Carabinieri forestali e Regione Lazio hanno definito il piano operativo che entrerà a regime a metà giugno fino al 30 di settembre. Potenziati controlli e tecnologie nei parchi e sul litorale. Giro d'Italia 2026, oggi ultima tappa a Roma per un totale di 131 chilometri, partenza alle 15.40 dall'Euro, zona del Colosseo Quadrato, e come avviene dal 2023, gran finale nella capitale con il circuito dei Fori Imperiali. Tennis, l'Italia va oltre Sinner al Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi. Chiudiamo con la MotoGP alle 14, il Gran Premio al Mugello, Bezzecchi in pole. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Grazie come sempre a Salvatore Lordi, attentissimo alla nostra redazione giornalistica. Quanti eventi che ci sono in questo periodo. Tra un po' è pronto anche il collegamento con Piazza di Siena e arriva anche la nostra Maria Chiara Belardo a condurre le prossime ore sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Che dire, buon proseguimento, buona domenica, ma non finisce qui perché ci ritroveremo domani mattina alle 6. Baci.
10: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
16: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimane.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
17: Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata.

0: perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

0: Sergio Camariere, per augurarti una buona domenica su Dimissione Suono Soft, una domenica con la D maiuscola, perché arriva nel bel mezzo di questo ponte del 2 giugno e chissà che cos'è che starai facendo di bello. Poi c'è anche chi lavora e noi siamo qui anche per loro, 10 e 15 minuti. Un buongiorno da me, che sono Maria Chiara Belardo, arrivo subito dopo Silvia Giansanti, che ringrazio e saluto per averti condotto fin qui. Sarò io la tua voce amica per le prossime 4 ore, destinazione 14 in punto, e direi intanto di collegarci subito con Piazza di Siena per l'annuale concorso ippico internazionale di Roma. Per noi c'è Francesca Proietti. Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno Maria Chiara. Oggi Piazza di Siena si prepara davvero al gran finale dopo 3 giorni di grande equitazione, stile ed eleganza, e oggi anche il gran premio, la più importante tra le gare in programma in ogni concorso di salto ostacoli, che per questo viene disputato come prova di chiusura della manifestazione. Nel cuore di una splendida villa borghese, a scaldare gli animi degli appassionati sarà il Rolex Gran Premio Roma, la competizione individuale del concorso romano dotata di 500.000 euro di montepremi. Per l'edizione del centenario, il percorso tracciato da Uliano Vezzani e dal suo staff presenterà 3 ostacoli inediti che riproducono alcuni dei monumenti restaurati negli anni da Sport e Salute, che insieme alla Federazione Italiana Sport Equestri coorganizza il concorso romano. I binomi che affronteranno la gara si troveranno quindi di fronte il Tempietto di Diana, il Casino dell'Orologio e la Fontana dei Cavalli Marini, annodando un filo conduttore tra la storia di Villa Borghese e quella del concorso ippico, che quest'anno festeggia il centenario dalla sua prima edizione. Difficile fare dei pronostici, visto che il campo partenti allinea al via alcuni dei più bei nomi del jumping internazionali. Nel programma del pomeriggio troveremo anche la nazionale Pony Team Italia, l'Italia Champions Tour con la categoria a tempo, e poi grande chiusura appunto con il carosello Sara Raffaele Viterbo, il carosello Lancieri di Montebello. Dunque diamo appunto l'appuntamento, il Rolex Gran Premio Roma prenderà il via alle 12:30. A te la linea.
0: Grazie mille alla nostra Francesca. Noi tra poco abbiamo appuntamento con le Good Life, quindi stai qui.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale.

0: Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Te devo dire una cosa.
6: Dilla.
5: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
6: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
5: E quindi?
7: Iazzoni!
6: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
12: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
13: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
0: Dimensione Suono Soft.

0: Fuoco d'artificio.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: Una giovanissima Adele dal 2007 su Dimensione Sono Soft con il pezzo che le ha spalancato le porte dell'internazionalità, Chasing Pavements. E Lorenzo Giovanotti ce l'ha insegnato già in tempi non sospetti. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo, quindi doveva aver capito qualcosa effettivamente del pensiero positivo che magari ancora non è proprio chiaro a tutti. Allora la domanda esistenziale che ci poniamo in questo appuntamento con le Good Life è: ma quando è che un pensiero positivo si trasforma anche concretamente in un sorriso? Ecco, le neuroscienze ci insegnano che il dialogo tra i pensieri e le espressioni facciali è a doppio senso, quindi quando formuliamo un pensiero felice, il cervello ordina ai muscoli del viso di rilassarsi e di abbozzare un sorriso. Ma la vera magia, confermata da recenti studi di biofeedback, è che funziona anche al contrario, per cui forzare un sorriso per appena 60 secondi, anche quando proprio non ci va e siamo giù di morale, invia un segnale immediato al sistema nervoso, simulando la produzione di endorfine, ingannando la mente, che inizia così a produrre pensieri più aperti e positivi. E ti parlo anche del famoso sorriso di Duchenne, ovvero il sorriso sincero, quello che coinvolge non solo la bocca ma anche i muscoli intorno agli occhi. Gli scienziati hanno scoperto che questo tipo di sorriso attiva la corteccia prefrontale sinistra, la centrale elettrica del nostro ottimismo e della resilienza. Quindi coltivare pensieri luminosi non è solo un esercizio astratto, ma un'azione concreta che si riflette sul nostro viso e di conseguenza anche su chi ci circonda. Il sorriso è l'unico contagio benefico al mondo. Quando sorridiamo a qualcuno, attiviamo i suoi neuroni specchio, costringendolo inconsciamente a fare lo stesso e ricambiare. Quindi l'invito per oggi è questo: attivare questo meraviglioso circolo virtuoso, nutri un buon pensiero, lascialo fiorire in un sorriso e guarda il mondo intorno a te cambiare colore. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte quelle

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La canzone perfetta per una bella domenica in famiglia. E quanto buon umore che ci mette Everything, Michael Bublé dal 2007, perché lui è molto più che un semplice crooner da Christmas Carol. Intanto una buona domenica anche alla redazione di Dimensione Suono Soft, tra poco la raggiungiamo per le news. E ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala, Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: Quest'estate parti.

0: Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
2: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
1: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
2: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Avrebbero utilizzato immagini intime di una giovane donna per mettere in atto un presunto ricatto ai danni della sua famiglia. Per questo un 27enne è stato arrestato dalla polizia a Frosinone, mentre un 30enne è stato denunciato. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda. Operazione antidegrado di carabinieri e vigili urbani a Cinecittà. Sgomberato un accampamento abusivo nei pressi del centro commerciale e della sede INPS. Censiti 6 nuclei familiari, poi ricollocati in strutture idonee. Elevate sanzioni al codice della strada e rimossi 50 kg di rifiuti. Nel Lazio apriranno 9 nuovi consultori della regione dedicati a donne fragili, disabili e disagiate. Approvata nei giorni scorsi la delibera. I percorsi saranno rivolti a chi ha problemi fisici, psicologici e socio-economici. Modelli a cura di persona, ha detto l'assessore Maselli. Ponte del 2 giugno, Fiumicino e boom di viaggiatori. Nello scalo romano, forte flusso di passeggeri nel weekend della festa della Repubblica, banco di prova per l'estate. Lo sport, il tennis, l'Italia va oltre Sinner al Roland Garros, i romani Cobolli e Berrettini vanno agli ottavi, bene anche Arnaldi che ha eliminato il belga Collignon. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
6: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Ogni frammento di canzone è per qualcuno lo specchio di un attimo passato.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
3: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
4: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
5: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
6: Sentimenti travolgenti, sentimenti veri. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese.

0: proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
1: Ma poi ti ha regalato l'anello?
2: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
3: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei essere almeno la mano che ti protegge, una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e che con te invece mi è naturale come il respiro.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
3: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
2: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
3: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto Tè classico zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.

0: dimensione suono soft.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2% grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
3: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it.

0: roma.it/romainmusica.
1: Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
2: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io penso che quando ami qualcuno, quando ami davvero qualcuno, cominci a vedere il mondo attraverso i suoi occhi.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. A Frosinone e Latina.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
2: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
1: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente.
4: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
3: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Canzoni d'amore. Senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è la più saggia delle follie. Un'amarezza capace di soffocare. Una dolcezza capace di guarire.

0: Toni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
1: Hanno paura di innamorarsi. Io ho paura di non innamorarmi più.

0: But you're just a boy.
1: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Che cos'altro è l'amore? Se non è una pazzia molto discreta, una amarezza che soffoca e una dolcezza che fa bene?